0: journey into real life stories, lessons and transformation.
1: Yes. Unajua, si ufikiria lazima budako akushike mkono akwambie hivi ufanyika hivi. Si ufikiria lazima budako akushike mkono akwambie hivi ufanyika hivi. Kuna